Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo

Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Arma! Ar